0: Dumela na lady, ke nalala kwa telele ke sa o bone.
1: Dumela lerato, a kompense hlompho, se ke le queen na lady jwale.
0: Ah, ebo, ho tloa neng o le queen?
1: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
0: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan nyene e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
1: Ho bona lo motswalle, etelele ka la bona le haufinyana ka boto betse royalfinance.co.za.
0: Na going e tla le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
2: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ska dumela go di skemara di qhekanyetse. MEC wa lefapha la Gauteng la bodulo ba batho, Tasnim Motara, o ipiletsa ba a ibotlhe gore ba senole di skemara tsohle tseo di fanang ka diforomo, dipostara le mangolo a bokunyata a o rekisa ditsha le matlo a mmuso. Ditshebeletso tsa rona ke mahala. Tlale ya batho ba inkelang ditsha, ba di rekisang kapa thekiso e belaetsang ya matlo di skemara kapa bona bobodu ho 0800 701 701, kapa romele email ho ethicsdhs@gauteng.gov.za. Hashtag we are coming to you.
3: Ka ona motsotso o mametse fela molo.

Mamedi ha re di phethele di dabatsana tsa hora ya bohlano tse qalanga letsatsi ka tse ya mananga le boemo ba le godimo bo ka lebellwang ho potolwa lena ha ka jeno re qala jwalo ka province ya Gauteng mo di lo di moletla kwa ela ka kgetha di ba ka o phole Mpumalanga o tla thiba ka mohudi o sengona ka bo tshabela ntle le mona lo di moletla kwa ela ka kgetha di ba ka o phole o fihlela ho bada ha ile province eng ya Northwest o tla thiba ka mohudi o sengona ka bo tshabela ntle le mona lo di moletla hla ka o fihlela o kwa ela ka kgetha di ba ka me ho phole Free State o tla thiba ka mohudi o sengona ka bo tshabela ntle le mona lo di moletla hla ka o fihlela o kwa ela ka kgetha di ba ka o phole fela o tla bata di ka go longa tse khutlileng le di buho la Lesotho no Freddie Cape lo di moletla kwa ela ka kgetha di ba ka o phole o fihlela o futhumala ka le boya ka mafafatsane a itjadileng a di aduma Profenseng ya Western Cape lo di moletla kwa ela ka kgetha di ba ka o phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka go le ka bo tshabela province ya Western Cape lo di moletla kwa ela ka kgetha di ba ka bo tshabela ntle le mona letla kwa ela o phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma re phethele jwa le ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mohodi o seng hona ntle le mona lo di moletla hla ka ho phole o fihlela ho futhumala Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya botshelela ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya botshelela ke gutlela wena nanga ka moloi ha mo le moifo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: le CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi ho fela ho le jwalo ha re itlhabolleng ke la bone ka jeno re tlo fela re itlhabolle ha ho le ka mmino wa sedumedi ke letsatsi la bohlokwa ka hara lena la itlhabolle metsoso e re be hantle ho emehlano mo mamedi motle ka mora hora ena ya borobong Afrika Borwa ke sentse ke me ka maoto ke o dumedisa ho seng hona re kena le wena lenaneo lena la itlhabolle ntumelle hle ke kene le lapeng la hao ha ho le wena ya hlabilweng ke tsenene ya lefu di pesaleme ya mashume mararo le metsemene timana ya leshume le metso e robedi Jehova o haufi le ba pelo tse robeileng o thusa ba meya iteteditsweng ke bua le wena ke kena lelapeng la luna wena ya hlabilweng ke tsenene ya lefu ke sentse ke re rena le wena hle re pepi me tsebeletsena ya lesedi e re pepi wena le bitsola ka ke tholana moletsane maletsa sisi jake ke mohlophisi wa lona DJ Lavaskena ya hlophisitseng mino re tobela hape ka jeno re etsa bonete ba hore re ya o hlokomela ka ditaba tsa bohlokwa o tlo ithuta o tlo fumana lesedi ibile o tlo ithabisa re wena mo mamedi motle ke tle ko amohele pina itengkwano etlaka Bafokeng Brothers o mohau

0: lane le pila e monate ka nnete. Dumela hle metswalle.
1: Dumela mmasepe.
0: Dumela metswalle ya ka hohle mo le mametseng lena no lena la rona le hona teng. Ke a le amoela mona lena ne o la bana. Nna ka le bitso ke mme Mathepi. Mona phapusing ya gaso ke na le hloni mmoho le kananelo. Ke thabile haholo ha le phetse hantle bana ba ka. Ee, ke a tseba hore le bohle le se le tseba hore hang fela ha selelekela sena sella. E se e le nako ya pale.
2: Dumela metselo hohle mo le mametseng lena ne o lena la rona la bana le hona teng. Dumela mme Mathepi mo le wena kananelo. Nna ke hloni mme ke rata dipale ya hoo.
1: Dumela metswalle. Dumela hloni le wena mme Mathepi. Ke thabetse ho boela ke ba lona hape.
0: Ke a leboha bana ba ka. Tjo, ke a bona ka moo le thabileng ka teng kajeno. Pale ya rona ya kajeno e bitswa Tau e kulang le phiri. Ha re natefelweng ke pale ena. Ha le kwana, diphoofolo di ne di tseba ho bua. Tau e ne e busa diphoofolo tse kgolo le tse nyane tsa mmu. Puso ya morena Tau e ne e le ntle haholo. Ebile diphoofolo tsohle di ne di kgotsofetse mme di hlompha morena wa tsona. Dikgoho di ne di ntse di fatafata fatshe ha mmutla o tlatla o matha ka ditaba tse tshosang. Dinonyana di ile tsa otlanya maphio a tsona e ka di a hlanya. Ho ne o sa makatse hore diphoofolo tsena di ne di kginne ha o ne o tsebiswa hore morena Tau o a kula. Mmutla o ile wa tloha ho phiri ho leba ho lefiritshwana o ntse o tsamaisa ditaba. Bohle ba ne ba tshuhile le hona ho kgina. Ditaba tsena tsa ho kula ha morena Tau di ile tsa tsamaya ka potlako e kgolo mona morung wa Afrika. Le hore o kula ho a ka nnang a neela moya. Dikgoho tsohle di ile tsa apara diaparo tse ntsho. Tsa dula di entse mola, di ila mmelekeledi. Di ile tsa keleketla difahleong tsa tsona jwalo ka didiba mahlong a tsona. Diphoofolo le tsona ka lehlakoreng le leng ke ha di llela morena wa tsona. Ke ka yona nako ena moo teng morena Tau a ileng a laela diphoofolo tsohle le dinonyana ho tla ho yena, ho tla ikutlwela mantswe a ho qetela le tabatabelo ya hae. Diphoofolo tsohle di ile tsa tsamaya di kgobokane ka mmila wa lehlohlejane o neng o leba ha morena Tau. Diphoofolo di ile tsa ema monyako wa mokgoro wa morena Tau di entse mola. Di se di bontsha ho ila ha tsona ka lefu la morena wa tsona. Hanke ha morena a di bitsa ka bonngwe.
3: Mutla, bugulwe, bugulwe, lefiritswana, mutla, mutla.
0: Mutla o ile wa iteta sefuba ya ba o kena mokgorong wa morena Tau. Diphoofolo tse ding ke a dipetelletsa dihlooho tsa tsona lebote di leka ho utlwa hore na mmutla le Tau di bua kae. Empa ha di a ka tsa utlwa letho. Kgolo yona ile ya honyolla hlooho ya yona e le ha e leka ho sheba motswalle wa yona. Empa ya se ke ya bona letho. Ya ba e kenya hlooho ya yona ka tlasa maphio mme ya lla ha bohloko. Diphoofolo tse neng di tlile mona ha Tau ha di a ka tsa inatsa le ho inatsa. Ka hobane di ne di inahanetse fela ka ho kula ha Tau. Le hore e se e hloka matla a ho bua. Lefiritshwana le ile la sheba diphoofolo tsena tse ding. Mme la inamisa hlooho. Ka mora nakwana e itseng, Tau ile a hoeletsa lefiritshwana.
3: Lefiritshwana.
0: Ke ha lefiritshwana le inamisa hlooho ho kena ka ha morena wa yona ya hlomphehang. Lekgetlong lena diphoofolo di ile tsa peteletsa dihlooho tsa tsona maboteng a ntlo ena ya Tau. Tsa hatana hodimo e le ha di sheba ka fenstere, e le ha di kgangwa ke thahasello ya hore di batla ho tseba se etsahalang ka mona ka tlong. Di ne di batla ho utlwa tabatabelo ya ho qetela ya morena wa tsona. Empa kae, ke ha di sa utlwe letho. Diphoofolo tse ding ke ha di qala ho lla. E se neng ke ha Tau e hweletsa kgoho ka lentswe le tetemang. Go ile a khoroa o kena ka mona ka hara mogoro wa tao. Le mona ke ha o sa utlwa ha leletho. Jwale di phofolo di ne di saretswe haholo. Ka morana kwana tao ya bitsa phiri.
3: Phiri.
0: Phiri ile a qamisa ditsebe. Di phofolo tsena tse ding di ile tsa sheba. Empa phiri ke ha e qala ho tsilatsila. Di phofolo ke ha di qala ho kgina. Tse ding ke ha di isutuletsa monyako wa ntlo ena ya tau. Empa phiri e ne e sa tsotelle. Ya ba tau e boela e hoeletsa phiri hape.
3: Phiri. Phiri wa.
0: Empa kgetlong lena lentswe le ne le batla le phahame.
3: Phiri.
0: Phiri ile a tama monyako wa ntlo ya nyarela.
3: Ke o bone o sa mmamele.
0: Phiri e ne e thuthumela mona mo e neng e eme teng. Ya ba e a itshei. Ya ba ya arabe. Yo,
4: o tla ntshwarela. Morena wa ka ya rate ya hao. Ke ne ke mpa ke eme mona letshwaro lohle morena. Ke shebelletse ha diphoofolo di ntse di kena ka bongwe ka bongwe ka mona ka tlong ya hao. He morena. Empa wa tseba ke eng? Ha o le ha e le nngwe. Ha di phoofolo tse keneng ka mona ka khung ya hao e gotlileng. Nna nka thabela ho bontsha hlompho ya ka morena ka ke ntse ke le hona mona ka ntle morena ka.
0: Di phoofolo di ile tsa sheba phiri di tshohile. Di ne di makalletse bohlale bona ba yona. Phiri ile ya boela ya tsheha. Jwale bophelo ba phiri bo ne bo bolokehile. Ebile kgetlong lena ha e ne e tsheha. E ne e tletse tebogo. Phiri ile ya tloa mona ntlong ya tau le diphoofolo tse neng di kgobokane moo di ile tsa e latela ka bonngwe. Ho bua nnete, ha ho phoofolo le e nngwe e ileng ya elellwa hore hara diphoofolo tseo morena tau a ileng a di bitsa ha ho e kgutlileng. Di ne di ntse di tsamaya jwalo di setse phiri morao. Di bua di sa qete ka ketso ena ya tau. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a leboha ha le ile la ipha nako ya ho mamela pale ena e neng e na le thuto e itseng ka hare ya ho tsotellana. Ke a kgolwa bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Na tau e ne e hlile e kula?
2: Tjhe, mme Masepi.
0: Ke hobaneng ha o bua jwalo?
1: Ke hobane hara diphoofolo tsohle tseo ileng ya dibiletsa ka tlung ha o ileng ya kgutla mme Matshepi.
0: Bolela diphoofolo tse neng di ile ha tau tse sa kang tsa kgutla.
2: Ke mmutla, lefiritshwane le kgoho mme Matshepi.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle. Etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruile ntseng. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
5: Tsamaya hantle mme Matshepi.
6: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds. Enriching Lives.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Go di mahlohora ke a leshume tshebeletso ke a lesedu SABC re balwa ditaba ke mosiwa tshweu.

0: Mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya le shome tsa hora le shome le motso tsa di balwa ke tsetsi mohaladi kgaitse dia motho
1: wa ratwa wa le le sedi FM.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: o bona ho ya ka nna kgone wa hae eng e tloha hoseng ho ya bosiu kwana ho ithuta ho rala le ho etsa mesebetsi ya hae ya motsheare ho searcha ho scrolla le ho streama bosiu ka Telkom prepaid LTE 15 gig ke fumana 7.5 gig motsheare le 7.5 gig bosiu ka 99 ranta feela mosebetsi wa hao wa ka mehla ke ka tseo feela motsheare le bosiu re charge letsatsi le letsatsi la hao ka 25 rand kapa ho feta ebe o etsa top to win meputso ya setsoto dialer star 180 hash kapa downloada my Telkom app ho na le melawana le dipehelo Telkom, possible begins here.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Kodi mahlaho ra ke a le shumele motsumong ena ke sebeletso ya lesedu SABC ditaba di balwa ke tsietsi moholadi.

batung ho buima matsatsingana bophelo bona le mathata a bona me di kgwedi ha ditle ka o tshwana di kgwedi tse ding di betere ho feta tse ding me ha tshelete e haella gatello e bangata ke ka baka leo haufinyana re tla beng re qoqa le ba Metropolitan ka no lapse funeral growth plan encha insurance ya lepato e o dumelang ho lefa ha o gona ho eketsa ha o na le tshelete e lekaneng le ho hodisa tshireletso ya hao hanako inse ya idula hanako inse iya dula o theiletsebe mamiti re metsotsungena e le shime kamara hora ya le shime le mosumong re tle re buela hape rinke karabo a qetele ditabatsa hai re be re se re kwala mosebetsi wa rona ka thapelo mme ona he re tla o kwallwa ke gaitsedi ya ka khumo itsile mojaki.

0: Jeremiah ore modimo ore tsebile pele a re bopa empa Mateo yena ore ka letsatsi la kahlolo morena Jesu o tla re ho ba bang a kekebe a batseba e ka re modimo o bua ntho e sa kopaneng ha re ore tsebile empa re kopana le ena a ba re ha soka a re tseba mara mona re tlamele re utlwise hore fuwe boikarabelo ba hore nako e re fuwe re ntse re le banyane re tlamele re hopole modimo re ntse re phela hore ha se re shwele a kgone hore hopola re tlamele re phelele modimo hore ha se re shwele a kgone hore hopola ausi tholwana ho thwetsatsi le leng ho ne ho na le dikolpata skolpata se na le mokokotlo o thata se na le mokokotlo o mobima mokokotlo na o diesa skolpata sena jwale tsatsi le leng dikolpata tsena ka di dumellana hore ha re ntshe mokokotlo ona hore re kgone ho bana le lebelo re kgone ho tshwana le phoofolo tse ding ho thwe ho nona le se iwane se reng nna nkekebe ke a ntsha nthwe mmopi wa ka a mfileng yona ho thwe ntsu ka e tsamaya hodimo e bona dikolpata tsena kolpata tsena tse ntshitsheng mokokotlo ya ba ke tsona tse lemalang ya ba ke tsona tse bolawang ho thwe ha ba botsa sane hore wena hobaneng o sa lemala ska rona sena se hanneng ho ntsha mokokotlo se re ke la hopola nthwe mmopi wa ka a la mfa yona ha dintho di sa tsamaye hantle ka ke ipata ka ga mokokotlo ona motjha mokokotlo o re fuweng ke modimo re tlamele re o ja re se fapano se re fuweng ke modimo re tlamele re se hlokomela hobane tsatsi le leng e tla ba sona se re hlokomela morena Jesu ha ya Golgotha ke yena a jarang se fapano empa fitla Golgotha se fapano se jara yena na ha o ntse o phela jara sefapano sa o le tla fitla letsatsi mo sefapano se tla o jara hopola mopi wa hao botjheng ba hao
1: moretsi a re tjwaleng thebeletso eno ka thapelo modimo wa motla wotlhe o re netseng tshwaro ka lobakalo ra go leboga modimo wa rona ka monyetlano re fileng ngona tshono eno ya go abelana le bara di baga go ka lentjwa la gago modimo wa rona le phidisang sebaka seno modimo wa rona ha re tlogela station seno re kopa modimo wa rona re le batjha botlhe lefatshe le tlhaka bophara o ye go tsosa matswalo a rona modimo wa matla otlhe re tla re tlhalefe modimo wa rona re tle re rute gore re rute malatsi a rona modimo wa matla otlhe gobane we do not know what tomorrow holds for us modimo wa matla otlhe segole bogolo re kopa go wena ka seno sebaka modimo wa matla otlhe gore grant us the serenity to accept the things we cannot change the courage to change the things we can and the wisdom to know the difference modimo wa rona gobane botshelo ke leeto ga se sebaka se re fitlhelang go sona godimo ga dilo tsotlhe modimo wa rona re rute gore re batle wena ga sentse o batlega tshwaro ke morena wa rona Jesu Kriste lerato ke la modimo rara kopano le matshediso ke tsamaya boitshepo di ne le rona botlhe ke re boloke ka Kriste Jesu morena wa rona Amen.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ke lebuile haholo Thuli baby momamedi ho fela o le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la imatlafatse melona o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere impapelo mo wa re fetela o tsietse mohaladi hore balla ditaba tsa hora ya le shomelo metsimedi.

Ntuli ore buitlamo bona ke sesupo sa hore ha o lebaka la hore ho be le merusu. Ha e sa le mekgatlo ena e ipelaetsa ka melata e hlokang ditokomane mme ya beha letsatsi la 30 kgweding ena e le la ho qetela la hore melata yeo e be e tswile naheng ena. Ntuli o kopile bohle ba tlang ho ba le kabelo hore ba be le maitshwaro a matle a kgotso mme ba hlomphe melao ya naha.

ke le buile ha holo tsietsi mohaladi ka hore balla ditaba tseo tsa hora ya le shumele metse medi mo mamedi o fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la imatlafatse ho le CDFM ka jeno ke la bone go di odimo ya phubjane hlola fela matsatsi a 20 le metse mihlano selemo ke seodimo sa ketetse pedi 20 le metse tsiletseng mo shopisi wa lona ke morapedi segwane me re laulelwa gaso kwetsa bo nete ba hore tsena tsohle di fihla ho wena ntle le tshitiso ya letho ke anathi kondla me re ballwa ditaba tsa hora le hora ke tsietse mohaladi la ka lebitso ke kidibone masela ha ga di ntlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore motshwaruwa wa teko ya polao ya boetseng a qoswa ka bobodu e ho tlalewang a ina le kamano le bora dipolitiki Vusimose Khet Matlala we puletsa le molato haratseding hape re fumana hore mogatlo wa bora ditekesi wa Santhako o yentse boipiletso ho baganni ba bona hore ba seke ba sia papalami ba emele monna matineng ka la mashome ya mararo bekeng e tlang haraditabatseding hape re fumana hore tshireletso madibohong a Northwest e tlilo matlafatswa pele ho mehwanto e lebeletsweng ho baka la mashome ya mararo kgweding e hodimo di fapatse mmalwa di rera ho ipilaetsa kapa ho kena boipilaetsong ba naga ka bophara mo ba tsekang gore melata e senang ditokomane e hatiswe ko sene tsena mmogo le tseding ke tsona ka iphumelelang tsona tsatsing la kajeno etsa bonnete ba gore ao fetwe ke lenaneo la rona la ditaba go tla goreng ena ya 12 go isa mane goreng ya 12 ga e fetile ka metsotso e 30 dumelang.

Ube ubuluke. Disulum se joloka 900 krim ya delisa cheese ya cheddar kapa ya kauda. Tak pamalat. Ka 119.99 ilung. Ureke di 400 gram divi kapa divi ta fade ta right brand pilchard. Ka 40 rand. Le 8 pack ya di toilet rolls sa one ply ta twin saver. Ka 44.99 fela. Difumane.

0: lesedi papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloha ho lesedi FM. Ke molelwa.
1: Nako ke hora ya bobedi. O mametse lesedi FM khotlela khatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora bobedi o tla di ballwa ke Tsietsi Mohaladi.

0: ditaba tsena tsa rra ya bobedi di fella mona ha boela ba mona ditaba tseding ha o rra e tlabele ya boraro.
1: Ke leboha ngwana mme. Mme gona jwale metsotswa ntle fela ke metlhano ka morago gorra ya bobedi. Mo mamedi ya motlha nako e eme tsena ke tlameya gore ke tle ke nke bo rrakgwebo. Jwang kapa jwang ke tlamehile gore ke tlhage mabenkeleng. E re ke tle ke shebe dintho tsa ka gantle gore na di buisana le nna gantle mona na. Di tlameya gore di buisane le nna. Mme a dikeke tsa buisana le nna nka utlwa botlhoko wa golo. Eche, e kare di tla bua le nna. Ke nka mabenkele.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life.

0: ka sena re le setšhaba ga re eme mmogo re ba tshegetse re ikotle difuba re re le rona re teng ka gara ba tlhageletseng ka magetla Aforika Borwa lefatshe le ao
1: ananela
2: Alo le khase di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho Lesedi FM. Ke molelo.
3: Lesedi FM ke molelo. E tsela tse fela le skota metso tsho fela letse ho raya boraro ke labone. Ho re di mihlala matsatsa mashoma mabedi le metso mehlano. Batho ba di 25 hallo. Le phetse hantle re a phela. Ei. Ya no mamedi di dumela tsalo ke tabo mokone the bundle of joy tsietse mohala di rule buila holo fela ka ditse batseno tsa hora ya boraro re le bo ma mama fahla re le boha thuso nketsang motaunga re le buila holo fela o tlabela kopana le ena hape sonta ho le monati nati nati nati la magolong a matala re felletse moifo kwa retela afternoon drive show mamedi ke di highways le di byways re lwantsa speedy pity top la ma 7 away
4: Tibla sonso le fela jalo moho le moamedi he ho monate ka jeno meitsa bua ka batho 25 ke bone ba sentse ba ngongogile ha ho lo ba ga tshika nete o tsebe le ho be ho lo ha ho khosi jena e le ho hape ke mona o na le thabo ene e gapatse ha o tlo iphumana ho entse diphoso fela he bana ba sore teng hle ne re le re bona re tla le bona e jalo fela ka hore nyane ya botshelela moamedi nna ka le bitsa ke top la ma 7 ke le bo mawela wa ba Meta boene gapatse hang ha ke batlo re lwana o sale mogawe tsa bana te ba go be le rona di horentsena tse tharo ha o feeling nakwano o teng gaitsa motho ke bua jolo ka bongane shabalala

0: Party under 30. Hodima mo, re ikhantsa ka botshaba ba rona le ho bapatsa di bini tsa mefuta e fapaneng ya mmino. E kenyelletsang ama piano, hip hop le mmino wa bodumedi. Mona, re o beha leseding le ho thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa di bini tsena.
1: Oh no, this is stressing. Drake, come on.
0: Ke monyaka fela ho ya ho ile. Mamela re a tella manta ho isa ka labohlano ho renya boraro. Ho fihla ka hora ya botshelela ho lesedi FM. Ke

0: kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
1: Yazlava, yazlava.
0: Leboli Thibo. Hore ya tella.
2: Wanda, wanda. Khathe a tsikiri tamanyana. Borama ka boratlana. Balla tenetse batho. Mara le sina. Bambula sechaa.

away ke Lord Kezo le City FM we di 100 matlo ho raki a bohlano di tabatsa ho bohlano o di balwa ke Sibuhudi Kenny Kotlisang Modupi Beast Boy.

ke lebuile ha holo ke ne modupi ka ho raballa ditabatse o tsa hora ya botshelela momamedi ho fela le jwalo lena no le ke nang ha jwale ke lena no la ditaba la masohlo ho le sedi FM ka jeno ke la bone go de odimo ya phubshane hlola fela matsatsi a mashoma mabedi le metso mihlano selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashoma mabedi le metso tsletseng mohlophisi wa lona ke morapedi segwane ba hlaisi ba lona ke mokete monyobo mahole di yengwane moyedi me re laulalwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke ke lebogile go mama todi me re ballwa ditaba tsa hora le hora ke kene modupi la ka lebitso ke ke di bone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore ka hlolo nyeweng ya boqhekanyetsi ba di milioni milioni tsa diranta ya Medicare 24 e amang vusimose ket matlala ilo diwa ka laboraro ho bekeng etlanga le khotleng le ghetang la dinyewe tsa ditlolo tsa molao wa dikgwebo le Pretoria. Haratsa ding hape le faphala tsa polokego ya ba ahi mebila le dipalangwang province ya Free State. Le boletse hore ha letla le ditlo sireletsa ba ahi kgahlano le ditshitiso tse ka bang teng tsa tsing lala mashome a mararo kgweding ena ya Phupu. Sepolesa sa Northwest se boletse hore tshireletso madibohong itlo matlafatswa pele ho mehwato e beletsweng ho ba ka la mashome a mararo kgweding e hodimo. Haratseding hape le kgotla la gaso la Afrika Borwa le fana ka temoso ho setšhaba ka bolotsana ba marangrang bontseng bo ata malebana le TV license. Tsena moholetseding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e sa bonete ba ora o fetwe ke lenaneo la rona la ditaba. Go tla o renyana ya botshelela ho isa o renyane ya bosupa dumelatlhe.

0: ke metsotso e habang ho ba e robong ka morao ho hora ya botshelela ere nakona ha ime mona re fetela mabenkeleng re tlabela pe re tswela pele
1: clientele e mona ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 ere ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 me o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo

Ove ubuluke. Disulum se joloka 900 cream ya delights a cheese ya cheddar kapaya kauda. Tak kamalat. Ka 119.99 ilungwe. Ureke di 400 gram divi kapa divi ta fade ta right pilchard. Ka 40 rand. Le 8 pack ya di toilet roll sa one ply ta twin saver. Ka 44.99 fela. Difumane ufitela ka di

0: letjha. Mirere ho le tlobo le letjha. Emang ka maoto. Le tsupe hore ka ra matshaba a lefatshe. Le teng. Mile na le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
1: A ke nne tima medhi tshebeletso ke lesedi lesedi FM ke molelo wa metsotso ke mashome a mabedi re fogaletse hore ena ya borobong ya borobedi ke ni the girl ke mogahlolo wa pele wa lenano lena la re mogo ke o amohela e bile ke o dumedisa ka jenu ke nna ke neilweng ka mane ke kana jwalo ka le monate mamedi hle la civic education le thuto tsa lehae mo ileng hore ka jenu mamedi re tlo sheba hore na mohwanto wa boipelaetso le ho kwalo ha ditshebeletso di hlile dina le molemo ho etsa hore mantswe a tshaba a utlwa hale ba kana go tsedinga ke re batho ba tle ba ga e ke lokela re hwantempele go bona ha re ka hwanta ke hone he mmuso go notlo bona go ka nnete ka nnete re hloka ditshebeletso tsena jwa le re batla utlwa ho ntate ntisa hore na ebe yena o reng ka tabena mamedi ba ne kana go tseding o fumana batho ba hwanta empa ba senya ha ke tsebeng ka ebe ya jwang empa fumana kana go tseding re shesa bo ditaire jwalo jwalo re ya tshwatla ntotse leng go sane re tlo tlamega di sebedise re le setšhaba jwa le re batla o bona hore na ka nnete mohwanto wa boipilaetso le go kwalo ha ditshebeletso na di tlile di molemo di etsa gona go utlwa hale mmuso wa rona o utlwe ka nnete mona re ya bua fela he a re utlwe gona apostle Paul Ntisa ke di fetsa ga tshwaretseng tsona bosumbona ebile o ntse sa leba lehle gore lena lenane o o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ho Lesedi FM. Kananelo motlui ke yena mohlophisi. Nna ka lebitso ke neilwe Nkamane. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
0: Basotho kopana.
2: Basotho kopana. Lona le le
0: bua. Pina ingwe, mere khwaelane dikopo.

tsebeletse ke ratang ya lesedi enwe ke Princess Ntembu are for your love go le bone ka onkela sannere ka ba ka opola rona o tla ba itsang mafelong a nabe ke ka mqebelo ka mane ka Rustenburg e Sun City hozi ya kha ha di tikete di pedila sa ithekela ya go mogotsiwa ka ho fitwe pedile di tikete di pedile tsa VIP di pedile tsa 350 di pedile so sale se morao he bola hena go nketse sanne re a re ke hodisitswe ke madingwana mme di handle di mahlo gore ke ya borobong tshebeletso ke ratwa nga ya lesedi mme di tabatsena tsa gore ya borobong re di balwa ke Kenny Modupi.

ke a zana, ke a zana tshebelesong ya lesedi, never the same. Mabedi metsotso ke meraro, nna le wena re ya goreng ya bobedi, ha re siane gape go sane tlhe goreng ya boraro, lenaneng la dipapadi ke tlame ke tsamaya le DK o santse a le teng fe le moloi o tla ba le wena ka lenaneo la ditheoa dikalaneng. Nna ke manga phofo ke kere go wena di a gamatlhatsi di ya ka botlhale, di a jalo fela, di a jalo fela, di ikela ka botlhale ka nnete. Butle pele ke kwa le nthwena ke tsa bona ka pina ya Shabarangs o na le Atlasco Mr. Lover Man. Dia hamahlatsi dia ka bohlala modimo ke o ntse di sola

0: Uba re re le rona re teng ka gara ba hlahelletse maheta Afrika Borwa le fatshe le ao anane le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM ke molelwa re keteke kgwedi ya batjha mme re re ho letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni Lesedi FM le keteka dilemo tse 25 ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa Gema le Lesedi FM le o tlisetsang dikeletso mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le le teng ke molelwa
1: O mametse dikalane le velimulo ho Lesedi FM.